0: funzionati.
1: Back to 96.
0: Eldorado Lafayette, Alabama 3.
1: Eldorado Lafayette.